0: e fa subito storia.
1: Che storia!
2: La vecchia scuola buona la prima, già sai. Come già sei alta finta, la sbatte in rete sul passaggio smarcante dei cerchi il tempo 1-0.
3: Stepping over, stepping over, stepping over. Came from love, steps.
4: A little bright, little
3: sunshine, sunshine. No, sunrise.
4: See the rays. So much feels different.